17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

alla parata militare, sputò negli occhi a un innocente, e quando

E lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada, sui viali dietro la stazione, rubò.

adesso è giusto, adesso è giusto, adesso è giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono a bocca aperta, lo seguirono.

poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva strada.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

nur cabe mur fra un po' di aschen via di chi desenga oh fra vorrei sentire le vostre voci oh fra

corona se ne giunta, fra non go fort mi ha web. E belle fa compagnie stile, fra non ad su, a nulla, cave mura, fra non go fort a chi.

0: Jaki? No! No! No! No!
1: Ma come no? Continuamente no! Io me ne vado!
2: Panurna, Pasnata, Peulleta, Vatrota, Ponaurna, Poterda, Fuiluna, Favliate, Panurna, Neuluona.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

La bruttezza è psicosomatica. Te la fai da te, con le tue meschinità, con la tua cattiva coscienza. E finalmente si può andare da uno brutto e dirgli: cretino. Solo la coscienza fa bene al viso, altro che creme. Mi dispiace per la Max Factor. Oddio, rimediano, eh? Caro signore, la nostra ditta non ha esitato a ribaltare le antiquate concezioni sui prodotti di bellezza e vi offre oggi una nuova eccellente serie di prodotti antismorfia. Adorno per uomo e Cooper per signora. La coscienza ha un indice di gradimento altissimo. Tutti sono pieni di coscienza. Da famiglia cristiana al ptup. Si sa, la coscienza è lì. La coscienza può essere individuale o sociale, famosa. Quando è tutte e due insieme è un casino. Dimostrazione. Coscienza individuale. Mi occupo di me, della mia sensibilità, del mio modo di amare, e quando c'è un amore mica male vado dalla mia donna e glielo metto lì. Voi uomini non avete fatto il lavoro sul corpo, si vede. Tempi durissimi, eh? Prima della liberazione ancora si poteva vivere. Vabbè, torno a casa, riguardo il mio amore, prendo coscienza, sì, qui effettivamente sono un po' sempliciotto, sì, è vero, qui lima, revisiono, lavoro come un pazzo, un'estate tremenda, gli altri sono al mare coi figoni, stupidi, io studio, a ottobre mi ripresento dalla mia donna e glielo metto lì, il mio amore. Lei lo prende con cautela. Non è più come una volta che ciuff, si immergevano, si affogavano dentro, ora c'hanno la coscienza. La coscienza è un salvagente, quella individuale. Quella collettiva, un canotto. Altra tendenza. Altro che cazzate esistenziali. Priorità al ribaltamento delle strutture economiche. Il resto viene da sé. Nel frattempo calci nel culo la moglie, niente foruncoli personali, le responsabilità sono collettive. Tutti dentro al canotto. Io sono un po' imbranato, vabbè chi se ne frega. Remo, è la comunione dei santi che conta. Calma, qui arriva la fusione. E la coscienza può diventare veramente completa con da una parte tutto il lavoro politico di lotta, di individuazione del nemico, e dall'altra anni di lavoro sul corpo per renderlo bello, spogliato da tutte le scorie. E finalmente al parco Lambro, nudi sì! Ma contro la DC! Come se non fosse già abbastanza innocuo prendersela con Fanfani, uno quando lo dice deve essere anche nudo come un cretino. Ma chi ha la coscienza non si arrende mai. Ce ne sono altri famosi per la loro coscienza. No! Loro non si occupano di modi di produzione, di rapporti sul lavoro, no. Per loro la produzione non è un problema. Come intendete risolvere i problemi economici? Con onestà. Con coscienza. Per loro la coscienza è un fatto estetico. E se ti senti giusto, ti butti senza pudori, senza esitazioni e non ti ferma nessuno. E ti batti come un leone da solo contro tutti. E ce la fai anche ad arrivare in televisione, addirittura in Parlamento. E via con tutte le tecniche. Dalla pietà alla questua. Dal fascino della dolcezza allo spirito battagliero. Dalla disubbidienza ostentata al digiuno. E via fino al sacrificio supremo. La galera!
Io, come esponente dell'onestà, mi ribello e lotto fino alla morte. Sono pronto a pagare in prima persona. Mettetemi in galera, fate il vostro dovere. Non la voglio l'immunità, non la voglio. Io lotterò con queste armi dei poveri. La fame, che disastro, che disastro. Io, come paladino, non sono tenuto a sapere se i mulini a vento sono nemici o no. Io sfascio tutto. Potere alle minoranze, al risveglio della coscienza. La coscienza! La coscienza è come l'organo sessuale. O fa nascere la vita, o fa pisciare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco.

0: ridere per ore, che si sceglie fare il trenino a Capodanno, un po' ubriachi io e te.
1: Ma da solo il trenino te lo fai, ma hai fatto un video mio, che
2: putesi Nanni Girardo,
1: fuori variati video per favore,
2: R S
1: H

0: qui.
1: Cioè?
0: In America devo andare.
1: Parti.
0: La mia vita ormai è lì.
1: Parti per sempre.
0: Ma tuo amico, non soffrire.
2: Io
0: il mio cuore è qui con te.
2: Sì, lo sta partendo, l'hai sentito, parte.
0: E se un giorno mi vorrai seguire, attacchia, ho lì una stanza anche per te.
1: Bella stanza, mi raccomando.
0: Anche per te.
1: Anche per me, ci tengo, è una bella stanza. La trovi in America, mi fai uno squillo appena la trovi, io contaci, ti raggiungo in capo a due giorni. Proprio contaci, detta trovati, parti subito perché magari non trovi il volo, si creano delle complicazioni, vai, vai. Pronto? Che è l'execution? Volevo affittare il vostro locale per domani sera, è una festa. Festa privata, siamo una cinquantina di persone. D'accordo? Gregori, grazie.
3: Ciao Lillo, scusate, io devo. Devo scappare, cioè scappo, c'ho un. Ciao, devo, c'ho le sul fuoco, le. Ciao.
4: Dai, l'ultimo Trenisi.
3: L'ultimo Trenisi, dai!
1: Non dovevi partire.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

direi. Ma è uno schiaffo all'improvviso, le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto, ritorna a me.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio di questa trasmissione scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. Oggi parliamo di Paolo Fresu. Se seguite il jazz, il nome lo conoscete bene. Se invece siete qui un po' per caso, beh, è un buon momento per fare conoscenza. Paolo Fresu è un trombettista sardo, classe 1961, ed è probabilmente il musicista jazz italiano più noto all'estero. Ha suonato in giro per il mondo per 40 anni, ha fatto un centinaio di dischi, collaborato con musicisti di ogni tipo e ogni tanto è tornato a casa, nel suo paese in Sardegna, dove ha costruito una delle cose più belle della sua carriera. Ma ci arriveremo. Intanto partiamo subito con un brano, Paolo Fresu Quintet in Ninna Nanna per Andrea.

Paolo Fresu nasce a Berchidda, un paese di circa 2000 abitanti in Gallura, nel nord della Sardegna, circa a metà strada tra Sassari e Olbia. Non è esattamente il posto da cui ti aspetti che esca uno dei jazzisti più conosciuti d'Europa, eppure la musica arriva presto e arriva dalla banda del paese. Ottoni, feste, processioni, quella roba lì. Non è una partenza glamour, ma è una partenza vera. Si impara a suonare insieme agli altri, si impara a stare in gruppo, e si impara che la musica è anche una cosa sociale. La tromba la prende in mano da ragazzo e ci rimane attaccato. Il jazz lo scopre un po' dopo attraverso i dischi. Miles Davis diventa il suo riferimento principale. Non per copiarlo, sia chiaro, ma per capire cosa può fare una tromba quando smette di essere solo uno strumento e diventa un modo di pensare. Poi arriva il conservatorio, lo studio più serio, ma le fondamenta restano quelle: la banda, il paese, la Sardegna. Negli anni '80 Paolo Fresu inizia a farsi sentire sulla scena jazz italiana. Nel 1984 mette in piedi il suo quintetto, un gruppo che esiste ancora oggi, che nel jazz non è proprio la norma, e comincia a girare l'Europa. Il suono che ha è suo, è riconoscibile. Usa la tromba, spesso con la sordina, oppure usa il flicorno, dal suono più caldo e morbido. Il volume è quasi sempre contenuto, c'è qualcosa di molto meditativo nel modo in cui suona. Non è il tipo che ti stordisce con la tecnica, è più il tipo che ti porta da qualche parte senza che tu te ne accorga. Le pause fanno parte della musica tanto quanto le note. Ogni tanto sembra quasi che il silenzio sia la cosa più importante. Nel tempo lavora con

Una cosa che si capisce guardando la sua discografia, e sono più di 100 album, è che Paolo Fresu non si è mai seduto. Ogni progetto è qualcosa di diverso. Non è uno che fa sempre la stessa cosa cambiando solo il titolo del disco. Ma direi che siamo pronti ad ascoltare un altro pezzo adesso. Sentiamo Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in Un vestido y un amor, un brano composto da Caetano Veloso.

Nel 1988 Paolo Fresu fa una cosa che non era scontata. Torna a Berchida, il suo paese d'origine, e ci porta il jazz. Fonda Timing Jazz, un festival internazionale che si tiene ogni agosto nel suo paese d'origine. L'idea sembra quasi una di quelle cose che funzionano solo sulla carta, e invece no. Il festival è cresciuto negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più seguiti del jazz europeo. I concerti si tengono all'aperto, spesso al tramonto, e i nomi che sono passati da Berchida in tutti questi anni sono i nomi dei grandi del jazz mondiale. Non è solo un festival, però, c'è una vocazione abbastanza precisa verso le scuole, verso il territorio, verso la sostenibilità ambientale, tutte cose che a Paolo Fresu stanno a cuore da sempre. Insomma, quello che ha costituito a Berchida non è solo un evento estivo, è un po' una dichiarazione di intenti. Si può fare cultura di qualità anche lontano dalle grandi città e si può farlo in modo che abbia senso per chi ci vive tutto l'anno, non solo per chi ci viene per il festival. A livello internazionale Paolo Fresu è una figura rispettata, ha suonato nei festival più importanti del mondo, Montreux, Montreal e molti altri. Ha vinto il Django d'Oro, che è uno dei premi più importanti nel jazz europeo, e ha insegnato in vari conservatori in giro per il continente. Ma forse la cosa più interessante non è la lista dei premi o dei palchi, è il fatto che Paolo Fresu è riuscito a costruire una carriera internazionale restando riconoscibilmente se stesso. Non ha smussato gli angoli per piacere di più, non ha cambiato sound per seguire le mode, ha portato in giro quello che era, un musicista sardo con una testa molto curiosa. E questo ha funzionato. È uno di quei casi in cui venire da un posto specifico, avere un'identità precisa, si rivela una risorsa anziché un limite. Berchida non è un dettaglio folcloristico nella biografia di Paolo Fresu, è una sua parte strutturale. Ma ascoltiamo ancora il nostro ospite alle prese con George Friedrich Handel, un compositore tedesco del XVIII secolo che non si sente spesso nei jazz club. Lascia che io pianga, con Paolo Fresu e Hurricane.

Paolo Fresu dice spesso che la tromba non perdona, che si sente subito se stai davvero suonando o stai facendo finta. È uno strumento che richiede presenza totale. Guardando la sua carriera, direi che questa frase vale anche oltre lo strumento. C'è una coerenza nel percorso di Paolo Fresu, nei progetti che sceglie, nei festival che ha costruito, nel modo in cui parla della musica. Sono 40 anni che Paolo Fresu c'è e non sta facendo finta. Adesso lasciamo a Paolo Fresu la conclusione di questa puntata e sentiamo I Love You Porgy, da una composizione originale di George Gershwin.

0: Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure ancora postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru e da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per scoprire un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltreterreno. Ha condotto Franco Zurru.

fama d'annusare. Il cucciolo Alfredo avvilito appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché mi fa le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie, eh?

Tu che respiri troppo in fretta e la paura non ti passa, resti sbagliata me lo stesso, tanto sai che poi rimango. Abbiamo avuto troppe cose per due che in fondo come noi si sono spenti tempo fa, colpa di quello che non sai, e mi resta un sogno dietro al cuore dove si incontrano persone. Io ho fatto quello che potevo e il tuo silenzio lo capivo, ma siamo biglie sulla sabbia senza una direzione vera, e seppure il vento le incoraggia non torna mai.

0: Amadore ha perso 6 figlie, tra i bar del porto le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni interrotti.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

una svolta dei miei vestiti, riempito il lavandino di un pianto triste e disperato, dovrò cercarmi un altro

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La musica. Chi non ama la musica? La musica è capace di portarti ovunque, da una giornata di sole alla pioggia battente, dalla vitalità dei ritmi africani all'eleganza delle sinfonie, dall'emozione di tristezza all'allegria della piena estate passata in compagnia. Se vuoi rilassarti ed entrare nel mondo dei sogni e puoi ascoltare musica, devi svegliarti e hai bisogno di una carica di energia, puoi ascoltare musica. Vuoi restare nel tuo mondo fantastico solo, soletto, sola, soletta? Puoi ascoltare musica! E qui in radio lo sappiamo molto bene. Io amo ascoltare ogni suono, ogni strumento, ogni nota e lasciarmi trasportare via. Via, via! Come per magia. C'era una volta la piccola cittadina di Hamelin, un'antica città della Germania, e la fiaba di oggi ci riporta a fatti avvenuti molto molto tempo fa, pare addirittura nel 1284, e riscritta poi dai fratelli Grimm all'inizio dell'Ottocento. Io però ve la racconto sempre un po' a modo mio. E dunque, c'era una volta la piccola cittadina di Hamelin che da qualche tempo era stata infestata dai topi. I topi erano ovunque, nei granai, nelle dispense delle case, nei campi coltivati, nei piccoli negozi, e naturalmente rosicchiavano e divoravano tutto quello che capitava loro sotto i denti.

0: gli abitanti di Hamelin. Erano disperati. Avevano ormai provato di tutto, ma senza riuscire a cacciarli via. I gatti, portati a centinaia anche dai paesi vicini, scappavano via terrorizzati, perché i topi sapevano di essere tanti e forti ed erano inferociti. E così, oltre a scarseggiare il cibo, cominciarono a manifestarsi i primi sintomi delle malattie dovute alla poca igiene dei topi stessi. Chi accusava mal di pancia, chi allergia al pelo animale, chi vedeva la propria pelle riempirsi di macchie scure. Era la peste. Il borgomastro della città, oggi si direbbe il sindaco, decise allora di dichiarare un vero e proprio lockdown. Nessuno avrebbe potuto uscire di casa per non infettare i concittadini e per non esserne contagiato. Capirete che vita! All'epoca non c'erano né telefoni, né televisori o grandi schermi. Niente di niente! Così il borgomastro ricevette moltissime lamentele e un giorno si affacciò al balcone del palazzo municipale dove risiedeva e gridò con la voce più potente che aveva: «Concittadini, chiunque sia in grado di liberare Hamelin dalla piaga dei topi sarà ricompensato con 100 monete d'oro!» Il giorno seguente si presentò alla porta del borgomastro uno strano individuo, tutto vestito di colori sgargianti, con un cappello piumato e con un piffero. Il borgomastro lo squadrò dalla testa ai piedi, pensando di avere davanti uno di quei saltimbanchi che cercano solo un pezzo di pane per tirare a sera, e gli chiese: «Cosa volete? Non sapete che è proibito uscire per strada?» «Ho saputo che la città è infestata dai topi e che offrite una ricca ricompensa. Io posso liberarvi dai topi», rispose il pifferaio.
1: «Tu! Tu liberarci dai topi? E come pensi di fare?»
0: gli rispose sgarbatamente il borgomastro, mettendosi a ridere sonoramente. «Col mio piffero magico», disse sicuro di sé il pifferaio.
1: «Oh, ma certo, col piffero!
0: Rispose il borgomastro asciugandosi le lacrime dalle risate.
1: Va bene, fai pure, se lo dici tu!»
0: E lo liquidò senza minimamente pensare che il pifferaio facesse sul serio. Il pifferaio allora prese a camminare per la via principale e iniziò a suonare una dolce melodia. La gente del paese, incantata da quelle note così dolci, uscì per la strada, nonostante il divieto, perché la musica finalmente fece ricordare loro i momenti felici, i giorni di festa, la compagnia degli amici e degli innamorati. Quello che videro subito dopo i cittadini di Hamelin aveva dell'incredibile. I topi, a poco, sbucarono fuori dai loro nascondigli per mettersi tutti in fila ordinatamente in marcia, dietro il pifferaio. Il pifferaio si diresse fuori dalle mura e i topi lo seguirono fino al fiume, dove, come per magia, si buttarono dentro lasciandosi trasportare via dalla corrente, lontano. Lo strano pifferaio aveva liberato la città dai topi.
1: Evviva! Facciamo festa, balliamo! Suona pifferaio, suona!

0: perché ora avrebbe dovuto pagare 100 monete d'oro allo strambo pifferaio, a cui in realtà non voleva dare neppure un soldo. Non gli piacevano le persone bizzarre e in più era veramente un uomo molto avaro. Decise che non avrebbe mantenuto la parola, anche se il pifferaio aveva mantenuto la sua. «Ho liberato la città dai topi, ora pretendo la mia ricompensa», disse il pifferaio al burgomastro.
1: «Ma di quale ricompensa vai dicendo? Per aver suonato un piffero? Al massimo posso darti una moneta d'oro per l'esibizione. E fatela bastare!»
0: Gli grugnì contro il borgomastro, facendo saltare la moneta in mano al pifferaio. Il pifferaio, anche se evidentemente contrariato, arrossì un pochino, ma non disse nulla. Si congedò e con passo tranquillo tornò sulla via principale del paese, dove riprese a suonare il suo piffero e la sua dolce melodia, come gli avevano chiesto gli abitanti della cittadina. Questa volta però, che meraviglia! A mettersi in fila dietro di lui furono tutti i bambini del paese. Sembravano come rapiti dalla magia della musica che li ipnotizzava e li faceva marciare educatamente dietro al pifferaio. Ballavano con leggerezza, con sguardo trasognato. Come li capisco. A nulla valsero le suppliche e i tentativi dei genitori di trattenerli e di impedire loro di uscire dalla città dietro il pifferaio. Bambine e bambini si divincolarono e continuarono a cantare e camminare felici dietro il musicista. Una lunga marcia, prima attraverso i boschi, poi nella foresta fino ai piedi delle montagne, dove il pifferaio si fermò e si mise a suonare una melodia molto differente dalla precedente. Suoni più gravi e oscuri uscirono dal flauto di legno. Nella parete della montagna si aprì un varco, un passaggio, dove il pifferaio entrò, continuando a suonare la sua musica, e con lui entrarono tutti i bambini. Quando anche quello che sembrava l'ultimo fu entrato, il varco si richiuse. Ma dei bambini, in realtà, ne mancava ancora una, che era un po' zoppa e non era riuscita a tenere il passo dell'allegra comitiva. Quando finalmente anche lei si ritrovò davanti al varco nella roccia e lo trovò chiuso, cominciò a battere i pugni contro le pietre disperata. «Fatemi entrare! Fatemi entrare!» gridava con tutto il fiato che aveva in corpo, ma nessuno dall'altra parte le rispondeva. Tornò quindi triste e abbattuta a Tamelin, dove l'intero paese era disperato per la perdita di tutti i suoi figlioli. Alla bambina non interessava nient'altro che poter anche lei inseguire il pifferaio magico per ricongiungersi con tutti i suoi amici e le sue amiche, e così accompagnò gli adulti nel punto della montagna che si era aperto e poi magicamente richiuso. Tutti provarono invano ad aprire un passaggio nella roccia della montagna, ma non riuscirono a scalfirne neppure un centimetro. Doveva essere sicuramente protetta da una magia. Poi un giorno a casa la bimba ebbe un'idea. Costruì un piffero e iniziò a suonarlo. Le ci vollero parecchi giorni per ritrovare la melodia che suonava il pifferaio, ma alla fine ci riuscì. Camminò quindi più veloce che poteva fino al varco nella montagna e cominciò a suonare la melodia. Magicamente il passaggio si aprì, con passo incerto e zoppicante, piena di emozione e mista paura. La bambina entrò. Dentro

l'aspettava il pifferaio, che con un gran sorriso le disse: «Hai trovato dentro di te la magica melodia capace di incantare le persone innocenti e gli animali? Coraggio, prendi posto tra i tuoi amici!» La bambina si guardò intorno con gli occhi lucenti di commozione e vide intorno a sé moltissimi strumenti: pianoforti, trombe, tromboni, strumenti a percussione, fisarmoniche, un'arpa, clarinetti e naturalmente flauti. Tutta l'orchestra composta da bambine e bambini le diede il benvenuto con l'overture del flauto magico e lei si sedette davanti al suo leggio per suonare la sua parte. Poi decisero insieme di uscire dalla montagna e si formò così un'allegra colonna festante, una banda di suoni e di musica che poco dopo entrò trionfalmente in città. Ci fu una gran festa che durò giorni e giorni per celebrare bimbe, bimbi, musica e sì, anche quello strano pifferaio che li aveva prima liberati dai topi, poi li aveva spaventati portando via i loro figlioli, ma che poi li aveva ricondotti a casa con il dono della musica. E un bel ringraziamento a quella bimba che, proprio perché un po' sfortunata nel camminare, aveva potuto riportare tutti a casa. Il borgomastro, che con la sua avarizia aveva di fatto creato tutta quella disavventura, fu cacciato dal paese, ma prima dovette pagare il pifferaio 100 monete d'oro!

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico. Un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Ah, una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

The ordinary.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite,

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono.

questa macchina mi porterà all'inferno, al mio fianco come sempre solo tu. Sei arrivata un giorno che era inverno, m'hai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita, ti ho detto t'amo e non sei andata più.

Quante volte avete messo il naso all'insù di sera, di notte, e avete guardato le stelle, l'universo e in particolare il satellite che sta sempre lì fisso, che è un appuntamento di ogni notte, di ogni sera della nostra vita, cioè la Luna. Sono passati una cinquantina d'anni, anche più, anzi sicuramente di più, da quando l'uomo, così almeno dicono, è riuscito a mettere il piede sulla Luna. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Questa era la frase un po' che si era preparata Armstrong quando ha messo piede per primo uomo sulla ter della Terra, a mettere il piede appunto sulla Luna, per calpestare la Luna in qualche modo. Buonasera a tutti, questo è l'Ornitoritmo. Io sono Max Figuretti e siamo qui con Franco alla regia negli studi di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. E appunto questa sera parleremo di musica e Luna. Beh, immagino siete abbastanza perspicaci per averlo capito. E metteremo un po' di brani perché la musica non solo italiana, ma anche quella straniera ha tirato fuori dei brani bellissimi che parlavano appunto della Luna. E noi oggi ne andremo a sentire alcuni altri li citeremo e niente, quindi passeremo un'altra giornata insieme. Quindi non mi rimane altro che guardare di là dal vetro e chiedere a Franco: Franco, ti prego, metti la sigla.

Buone queste caramelline. Eccomi qua, questa è una nuova puntata dell'Ornitoritmo e oggi, perché noi spaziamo sempre, l'altra volta abbiamo parlato di musica e sbarre, cioè cantanti dietro le sbarre di una galera, altre volte ancora di altri cantanti incredibili, oggi ci è presa così, oggi vogliamo parlare di questo dualismo che passa tra la Luna, satellite, il nostro satellite, e le canzoni e la musica. Quindi benvenuti a questa lunga notte di musica e suggestioni. Questa appunto è una puntata speciale, potremmo definirla, dedicata totalmente alla Luna nelle canzoni, che è, potremmo definirlo un viaggio che attraversa quasi un secolo di storia musicale e che ci accompagna tra jazz, swing, rock progressivo, canzoni d'autore, pop contemporaneo, di tutto e di più. La Luna è forse l'immagine più utilizzata nella musica, è un simbolo d'amore, di malinconia, di mistero, di follia, di speranza, di viaggio anche e di solitudine. Ogni generazione ha avuto la sua Luna. Ogni artista ne ha osservato una diversa e questa sera proveremo a raccontarle tutte o quasi, insomma ci proviamo, seguendo un percorso cronologico ma anche un po' emotivo, come se stessimo sfogliando, immaginate, un grande album fotografico illuminato solamente da questa luce, potremmo definirla argentea. Quindi, il nostro viaggio può iniziare soltanto come negli anni 30, per esempio, con Glenn Miller e con una delle melodie più eleganti e riconoscibili dello swing, Moonlight Serenade. È un brano che sembra davvero sospeso nel tempo. Non ha bisogno di parole per evocare immagini precise, una sala da ballo, coppie che si muovono lentamente, il fumo delle sigarette, la guerra ancora lontana ma già nell'aria. Moonlight Serenade è una serenata notturna costruita su arrangiamenti morbidi e sensuali e rappresenta perfettamente la Luna come luogo della nostalgia e del sogno. Oggi non l'andremo a mettere, ma voi andatevela a sentire perché è sempre un gran bel sentire. Da lì in avanti la Luna in qualche modo entrerà stabilmente nell'immaginario musicale del Novecento. Pochi anni dopo arriva un altro classico immortale, Blue Moon. Ripeto, oggi non riusciremo a sentire tutti i brani perché ci vorrebbe uno speciale di, non so, che dura 6-7 ore. Quindi purtroppo alcuni li citeremo, ne abbiamo scelti altri brani ne ho scelto. Però insomma, accontentatevi di questo. Questo brano ha avuto centinaia di interpretazioni, parlavo di Blue Moon, dai crooner americani ai gruppi dub degli anni 50. La versione dei The Marcel trasformò una ballata romantica in un pezzo ritmato e trascinante. Blue Moon racconta una luna malinconica, appunto, quasi complice della solitudine e di chi cerca amore. È interessante notare come già in questi primi esempi la luna non sia semplicemente un elemento decorativo, ma praticamente una presenza emotiva. Cioè, lei in qualche modo ascolta, ci osserva, ci accompagna. Negli anni 50 e 60 il tema della Luna esplode definitivamente. La Luna diventa sinonimo di romanticismo sofisticato grazie a dei grandi interpreti americani. Impossibile a questo punto non citare Frank Sinatra con Fly Me to the Moon, una canzone che in realtà parla più d'amore che di spazio, ma che riesce a fondere eleganza e desiderio di evasione. La voce di Sinatra rende il viaggio verso la Luna come qualcosa di naturale, quasi quotidiano. Però, curiosamente, questa canzone venne associata anche alle missioni Apollo della NASA, diventando una sorta di colonna sonora dell'ottimismo spaziale degli anni 60. Quindi adesso noi che facciamo? Ci andiamo a sentire Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. Vai, Franco!

0: You.
1: Di Frank Sinatra con questa canzone ne abbiamo già parlato una qualche puntata fa, un bel po' di puntate fa, dire la verità, sempre dell'ornitoritmo. E in particolare, a parte di raccontare un po' tutta la storia canzone, ricordo che parlavamo proprio specificatamente di questa canzone, raccontando proprio tutta la genesi, perché c'è una storia molto particolare su questa canzone, ma vi dovete andare a sentire, se volete, attraverso l'archivio di Radon Air, la puntata precedente, andandola a cercare, la puntata intitolata a Frank Sinatra, e lì troverete tutte le curiosità, le particolarità anche di questa canzone, sempre ammesso che ovviamente è una cosa di interesse. Allora, andiamo avanti. Arriva la canzone d'autore e il rapporto con la luna cambia ancora. Enzo Iannacci canta La luna è una lampadina, trasformando l'astro in un'immagine un po' surreale e urbana. Iannacci aveva la capacità unica di guardare il cielo con gli occhi degli ultimi, dei personaggi stralunati e poetici, anche delle soprattutto periferie milanesi, perché lui soprattutto conosceva quello. La sua luna non è romantica nel senso classico, è una lampadina accesa nel cielo, appesa nel cielo, qualcosa di quotidiano e assurdo insieme. È il passaggio dalla luna idealizzata alla luna vissuta dentro le contraddizioni della modernità. Poi, negli anni 60 e 70, il tema lunare si intreccia inevitabilmente con la conquista dello spazio, ma è ovvio. Nel 1969 cambia tutto, cioè quando l'uomo andò per la prima volta sulla luna. L'uomo sbarca sulla luna e la musica assorbe immediatamente quell'immaginario lì. David Bowie pubblica Space Oddity, che pur parlando soprattutto dello spazio e dell'isolamento cosmico, rappresenta una svolta epocale. Il Major Tom è il simbolo dell'uomo moderno, il maggiore Tom, perso nell'universo, scollegato dalla Terra e da se stesso. Bowie capisce che la Luna e lo spazio non sono più soltanto sogni romantici, possono anche diventare metafore dell'alienazione contemporanea. Ma proprio negli anni 70 nasce anche una stagione straordinaria per il progressive rock italiano e anche internazionale, che utilizza immagini cosmiche, lunari, oniriche, con una profondità completamente nuova. E qui che arriviamo al primo dei brani che meritano un approfondimento particolare. Infatti adesso sto parlando di Moonchild dei King Crimson, che è uno dei pezzi più enigmatici e affascinanti della storia del progressive rock, pubblicato nel 1969 all'interno del famosissimo album Candy Court of the Crimson King. Il brano rappresenta perfettamente il clima sospeso e visionario di quell'epoca lì musicale. Moonchild non è semplicemente una canzone dedicata alla luna, è un'esperienza sonora, quasi una meditazione. La prima parte del pezzo è costruita su una melodia delicata e misteriosa, con la voce di Greg Lake, che sembra davvero raccontare una creatura lunare. Tra l'altro Greg Lake poi fonderà, appunto, come sapete, gli Emerson Lake and Palmer. Fragile e irraggiungibile. I versi evocano immagini fiabesche, notturne, immersi in una dimensione senza tempo. Poi però il brano cambia completamente, si dissolve in una lunga improvvisazione strumentale fatta di silenzi, tocchi di vibrafono, pianoforte e piccoli rumori sonori. Ecco, c'è da dire che il brano dura un'infinità, io non lo metterò tutto, comunque dirò a Franco di sfumarlo perché dura troppo e quindi sentiremo, diciamo, soprattutto l'inizio. Diciamo che nel brano c'è una prima parte e una seconda parte. Questa seconda parte ha spesso diviso gli ascoltatori, però in realtà è proprio lì che si trova il cuore del pezzo. I King Crimson cercano di trasformare la musica in uno spazio mentale, in un vuoto cosmico, in contemplazione. Ascoltare Moonchild significa entrare in un paesaggio lunare astratto, dove non esiste più la forma tradizionale della canzone. È un brano coraggioso, sperimentale, capace ancora oggi di trasmettere un senso di mistero assoluto. In fondo, la luna, in questa canzone, diventa il simbolo dell'ignoto, di ciò che non può essere spiegato fino in fondo. E forse è proprio questo il motivo in cui Moonchild

continua a essere così affascinante. Non cerca di rassicurare l'ascoltatore, ma lo invita a perdersi. E io vi invito a perdervi ascoltando perlomeno una parte, non tutta, di Moonchild dei Cream Crimson.

Vabbè, e poi il brano continua, continua, continua con tutti questi effetti particolari, cioè se vi mettete lì magari con una piccola, con degli auricolari, una cuffia, eccetera, a sentire il brano, magari perché no? Partendo proprio non da un mezzo digitale, ma da proprio da un bel vinile, mettete un bel vinile tratto appunto da In the Court of the Crimson King. Mettete la puntina, vi mettete le cuffiettine, vi mettete lì vicino, da soli, nella saletta e sentite questo brano e niente, volate, volate. Comunque, nel progressive italiano troviamo un altro capolavoro lunare, che è Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi. Band che ancora oggi ci allieta con dei bellissimi concerti e anche dischi. Beh, non c'è proprio tutta la formazione originale, manca Musida, diciamo Premoli, anche se ogni tanto Premoli si fa vivo, ne mancano alcuni, però altri sono rimasti, per esempio Patrick Givas, il bassista, per esempio Lucio Violino Fabbri, che non era proprio un componente originario, ma poi ormai è un componente di vecchissima data, dagli anni 80, quindi in qualche modo è sicuramente un componente importante, ma naturalmente Fran Di Ciocio, il batterista, il mitico Fran Di Ciocio, che credo che adesso stia sull'ottantina. Però la PFM continua a fare dei concerti favolosi, ne ho visto uno ultimamente a Bergamo, bellissimo, e quindi vale la pena di andarli ad ancora ad ascoltare. Dicevo, la Luna Nuova della premiata Fornari Marconi. Questo brano rappresenta perfettamente la capacità della PFM di fondere tecnica musicale e poesia. Luna Nuova è una canzone che parla di trasformazione, di cambiamento, di cicli interiori. La luna qui non è soltanto un oggetto celeste, ma è una presenza spirituale che accompagna l'essere umano nei suoi momenti di passaggio. Musicalmente il pezzo è ricchissimo, cambi di tempo, arrangiamenti raffinati. Aperture melodiche che sembrano davvero evocare il movimento degli astri. La PFM riesce a creare un equilibrio raro tra complessità e immediatezza emotiva. Ascoltando Luna Nuova, cosa che farete anche voi adesso, si ha la sensazione di attraversare paesaggi immaginari, quasi potremmo dire cinematografici. Il progressive italiano negli anni 70 aveva questa caratteristica straordinaria, cercava di elevare la canzone popolare a forma d'arte totale, unendo letteratura, musica classica e rock, ovviamente. In questo contesto la luna diventa simbolo di rinascita. La luna nuova del titolo richiama infatti il momento in cui il cielo sembra svuotarsi prima di ricominciare un nuovo ciclo. È una metafora, se ci pensate, potentissima della vita umana. Anche nei momenti di oscurità esiste sempre la possibilità di una nuova luce. Il brano conserva ancora oggi una modernità sorprendente, un po' vecchiotto, perché parla di inquietudine e speranza, senza però, attenzione, cadere nella retorica. La musica che richiede ascolto e attenzione, ma che sa ricompensare con immagini sonore, possiamo dirlo, di rara bellezza. E quindi Franco, prepara sul tuo piattino ideale, perché non trasmettiamo la musica con il vinile, ma però così ci immaginiamo come che se Franco posi la puntina sul vinile, Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi.

Sentito che robettina, ragazzi. Allora, con gli anni 80 la Luna torna a essere più quotidiana, potremmo dire, più intima, legata ai sentimenti personali. E qui arriviamo a Vasco Rossi, ad esempio, che pubblica un brano intitolato Puntini Puntini, Dillo alla Luna, che è una, tra l'altro, delle sue ballate più amate. Qui la Luna diventa confidente, interlocutrice silenziosa, soprattutto delle fragilità umane. Vasco utilizza un linguaggio semplice, diretto, quasi parlato, ma proprio questa semplicità rende il pezzo così autentico. Dillo alla Luna racconta il bisogno disperato di comunicare qualcosa che non si riesce a dire alle persone. La luna allora diventa una specie di specchio emotivo, un luogo sicuro dove depositare malinconie e paure. Il brano colpisce perché riesce a essere estremamente personale e universale allo stesso tempo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha guardato il cielo di notte cercando conforto. Musicalmente la canzone evita ogni eccesso. Arrangiamento essenziale, melodia immediata. Interpretazione intensa ma controllata, è un po' la cifra stilistica di Vasco. Vasco non canta la luna come simbolo poetico astratto, la canta come presenza concreta nelle notti insonne. Ed è proprio questa dimensione notturna il cuore della canzone. La notte di Vasco Rossi è fatta di, ovviamente, dubbi, ricordi, desideri irrisolti. La luna ascolta però senza giudicare. In questo senso il brano rappresenta perfettamente la poetica di Vasco. Raccontare la fragilità umana senza maschere, senza costruzioni letterarie troppo sofisticate, diciamo. Dillo alla Luna è una confessione sussurrata più che una dichiarazione. Ed è proprio questo tono sommesso a renderla ancora oggi così amata dal pubblico. Quindi adesso noi ci andiamo a ascoltare anche Vasco con Dillo alla Luna, questo tanto per far sentire vari generi che via via negli anni si sono diversificati, eccetera, ma comunque che hanno tutti un unico tema. La Luna, in questo caso Vasco, invita a parlare direttamente alla Luna e raccontare a ognuno di voi

E dopo Vasco, però la cosa non è cronologica, perché in realtà dopo viene il disco di Vasco, della Luna di Vasco, e prima viene La Luna invece cantata da un altro grande artista che adesso andiamo a svelare, perché pochi artisti italiani hanno saputo usare la Luna come metafora esistenziale quanto, e qui sveliamo, Lucio Dalla. L'ultima Luna, che conoscerete tutti, è una canzone intensissima, che è quasi cinematografica, che affronta il tema del tempo, della memoria e della fine. Dalla aveva un talento unico nel trasformare immagini poetiche in racconti profondamente umani. In questo brano la Luna assume un significato ambiguo e insieme una presenza rassicurante e simbolo della distanza inevitabile tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Il testo è costruito come un flusso di immagini che sembrano emergere da un sogno, da un ricordo lontano. La voce di Dalla, con le sue imperfezioni espressive, spesso volute, e la sua enorme carica emotiva, rende tutto incredibilmente vero. L'ultima Luna non è una canzone immediata, richiede ascolto, attenzione, anche una certa disponibilità emotiva. Ma però non si dice, ma una volta entrati nel suo mondo è difficile uscirne indenni. Musicalmente il brano alterna momenti delicati ad aperture orchestrali che amplificano il senso di nostalgia. Dalla aveva la capacità rara di parlare di temi enormi, il tempo, la morte, la solitudine, però, non so se ci avete fatto caso, senza mai risultare pesante. La Luna qui diventa quasi l'ultima luce prima dell'oscurità definitiva, ma anche il simbolo di ciò che resta nella memoria. È una canzone che parla della vita degli adulti, una vita adulta, delle occasioni perdute, delle persone che cambiano e delle emozioni che resistono, in un panorama musicale spesso dominato, diciamo, dalla superficialità. L'ultima Luna rappresenta una delle prove più alte, possiamo sicuramente affermarlo, della canzone d'autore italiana. Prima ancora Dalla aveva dato prova di grandezza con un altro disco meraviglioso, dove però la Luna era meno presente, ma vabbè, che poi ne parleremo, che è Come profondo il mare. Ma adesso però ci andiamo a sentire, niente Come profondo il mare, adesso parliamo di Luna e ci andiamo a sentire l'ultima Luna di Lucio Dalla.

Mi è venuto in mente, mentre sentivo la canzone, di un aneddoto riguardante proprio questa canzone che aveva raccontato Ron, per molti conosciuto come Rosalino Cellammare, grande cantautore, grande collaboratore di Dalla, anche autore per Dalla, molte canzoni le ha scritte lui, le ha composte Ron. E è anche, diciamo, arrangiatore soprattutto di ciò che riguarda le chitarre nei dischi di Lucio Dalla. E qui ha raccontato una volta un aneddoto molto divertente, che dovevano appunto incidere questa canzone qui, L'ultima luna, ma non gli veniva in mente bene che tipo di arrangiamento potevano fare. Cioè, Dalla aveva scritto gli accordi, le parole, ma non aveva un'idea di come arrangiarla poi, no? Insomma, gli accordi scritti, eccetera, e allora, e delle melodie naturalmente. E allora a Ron venne in mente che poco tempo prima, questo credo sia un disco dei primi anni 80, intorno al 79, un gruppo inglese che si chiamava gli Status Quo avevano avuto un grande successo con un brano intitolato Whatever You Want. E niente, praticamente lui ha pensato di riproporre lo stesso disco, la stessa musica, per appunto suonare questa canzone qui di Dalla. Infatti, se ci fate caso, ascoltando i due brani, come ritmica si somigliano molto. Vabbè, era così un piccolo aneddoto. Ma adesso infine arriviamo. Infine si fa per dire, ma comunque arriviamo a Luna, cioè un brano che si intitola proprio Luna di Gianni Togni, che è uno dei grandi successi pop italiani degli anni 80. A differenza dei brani precedenti, qui la Luna torna a essere protagonista di una dimensione romantica ed evocativa, ma con un gusto melodico immediato e molto radiofonico, potremmo dire così. Luna è una canzone che ha segnato un'epoca, grazie alla sua capacità di unire leggerezza e intensità emotiva. Il pianoforte iniziale, se ci fate caso, crea subito un'atmosfera notturna, quasi sospesa, mentre la voce di Togni accompagna l'ascoltatore dentro una storia d'amore raccontata con immagini semplici ma efficaci. La luna è il luogo simbolico dove si proiettano desideri, ricordi e speranze. È interessante osservare come negli anni 80 la luna perda gran parte delle inquietudini cosmiche del progressive e torni a essere soprattutto uno spazio sentimentale, come era stato un po' all'inizio, no? Tuttavia, Luna, cioè il brano di Gianni Togni, non è una semplice canzone romantica, possiede una vena malinconica molto forte, legata alla sensazione del tempo che passa e delle emozioni che sfuggono. E forse è proprio questa miscela di immediatezza melodica e nostalgia a spiegare il successo duraturo del brano. Ancora oggi basta ascoltarne poche note per essere, diciamo così, trasportati in un immaginario preciso fatto di notti estive, radio accese e ricordi personali. Perlomeno questo è un po' quello che evoca a me. È la dimostrazione di come la luna continui a funzionare nella musica popolare come simbolo universale, capace di parlare a generazioni molto diverse tra loro. Questo brano poi raccontò Gianni Togni, che lo scrisse praticamente di getto. Lui si era trasferito a Milano da Roma, Gianni Togni è romano, e niente, non aveva portato tanti pezzi da provare, da fare, per vedere, c'era l'ipotesi di fare un disco. Dato che non era molto ricco, diciamo così, non aveva neanche l'automobile, dalla casa discografica all'alberghetto pensioncina dove alloggiava, faceva il giro insieme, utilizzando un tram praticamente. E una volta questo tram si fermò, un semaforo, o comunque si fermò una fermata, e lui dal finestrino vide un barbone, un clochard che stava all'angolo di una strada. E da lì gli scattò l'idea di immaginare che questo barbone, questo clochard, si parlasse con la luna. Infatti,
brano inizia e vedo un mondo da un oblò, no? Lui pensava a quello, quindi il brano nasce tutto da lì, pensate un po' che cose strane. Poi andò nella pensione, scrisse il brano, lo portò e capirono subito che quel brano poteva essere un successo, cosa che poi divenne. Beh, adesso ci andiamo a sentire, così per sentire un po' meno cosa è, Luna di Gianni Togli.

E questa era Luna di Gianni Togni. Negli anni successivi il tema continua naturalmente a riaffiorare, ovviamente, come si può non parlare della Luna. Pensiamo a Elton John con Rocket Man, oppure Pink Floyd con In the Dark Side of the Moon, che usano la Luna come una metafora della follia e dell'alienazione contemporanea. E poi ancora Irene con Man of the Moon, dedicata alla figura enigmatica di Andy Kaufman, oppure Luciano Ligabue con Piccola stella senza cielo, che richiama continuamente immagini notturne e in qualche modo lunari. Fino ai giorni nostri la Luna continua a essere una presenza costante nella musica contemporanea. Artisti indie, rapper e cantautori continuano a guardare verso il cielo per raccontare inquietudini moderne, oppure relazioni fragili o anche un senso, diciamo, di generale di smarrimento. In un mondo dominato dalla tecnologia e dalla velocità, la Luna resta uno dei pochi simboli universali capace ancora di unire poesia e semplicità. E forse il motivo è molto semplice: la Luna accompagna da sempre la vita degli esseri umani. È stata osservata nel tempo dagli innamorati, dai marinai, dai poeti, dagli astronauti, dai musicisti, e ogni epoca l'ha reinterpretata secondo le proprie paure e i propri desideri. Nella musica la Luna è diventata lo specchio dell'anima umana. Perché? Perché è un po' romantica, misteriosa, inquieta, ironica, malinconica. Quindi, dicevamo, da Glenn Miller a David Bowie, da Sinatra a Lucio Dalla, dai King Crimson alla PFM, ogni artista ha trovato nella Luna una superficie su cui proiettare, come in un film, emozioni diverse. Io ho citato molti brani, molte canzoni, ma il problema è che non ho avuto spazio, ne potevo citare tante altre. Per esempio, così vado a getto, cioè ho una lista qui, mi ero segnato una lista con tutti quelli che avevano scritto dei brani sulla Luna: Murolo con Luna Rossa, Buscaglione con Guarda che Luna, i campioni del mio grande amico Robby Matano con Tintarella di Luna, perché prima ancora che la cantasse Mina l'avevano scritta loro, Modugno con Notte di Luna, Gino Paoli, che è morto da poco, con Vibrò nella Luna, Mina con Un piccolo raggio di Luna, Umberto Bindi, Luna Nuova, Chet Baker con Motivo sul raggio di Luna, addirittura Dario Fo, il premio Nobel Dario Fo con La Luna è una lampadina, e poi il grande Fabrizio De André con Dolce Luna, Fossati, Alpo e lui Genovese con Il grano e la luna, Loredana Bertè, ve la ricordate? E La luna bussò, che portò in qualche modo la musica reggae in Italia, la sorella Mia Martini con Canto alla luna, e poi il Califfo, Califano, e poi ancora Tony Esposito, Fiordaliso, Non voglio mica la luna, Bassignano, Castelnuovo, Ita Zenda, Spunta la luna dal monte, ve lo ricordate? E insieme a Bertoli, naturalmente. E poi ancora Guccini, Capossela, insomma, voglio dire, chi più ne ha più ne metta, ce ne sono stati tantissimi, adesso ovviamente qualcuno l'ho tralasciato. E allora possiamo chiudere questa lunga trasmissione proprio così, immaginando milioni di persone in tempi e luoghi differenti che ascoltano una canzone guardando il cielo notturno. Cambiano gli strumenti, cambiano gli stili musicali, cambiano le mode, ma quella luce sospesa sopra di noi continua a ispirare melodie e parole. Perché in fondo la Luna, nella musica, rappresenta ciò che non smettiamo mai di cercare, una forma di bellezza capace di illuminare anche le notti più buie. Adesso noi vi salutiamo, perché insomma abbiamo fatto l'oretta, e io naturalmente vi salutiamo, io e Orni, che sta lì con gli occhioni dolci al davanzale dello studio qui della radio e osserva languido la Luna lassù. Orni fondo in fondo è un romanticone, bravo, saluta gli ascoltatori così, e poi Franco, chiaramente Franco alla regia, come potremmo fare senza Franco, grazie naturalmente, grazie a Redonella che ci dà lo spazio, la radio mai d'oma e mai di moda,
Comunque telefonate al 351 459 3144, 351 459 3144, mandate un WhatsApp, scrivetemi oppure scrivete direttamente una mail a ornitoritmo@redonair.it oppure se volete anche a proprio la radio in generale a redonair@redonair.it. Ciao, ovviamente mettiamo la sigla finale della Fattoria Legrenzi con Che pasa Milano. E io non posso far altro che ringraziare tutti voi che mi avete ascoltato ancora oggi, spero di avervi fatto passare un'orettina così un po' in allegria, comunque in rilassatezza, e ci sentiamo alla prossima puntata, io sto sempre qui, che volete, dove volete che vado. Ciao ciao da Max, alla prossima puntata dell'Ornitoritmo.

Che se la vita fosse peggio non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

free.

me. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

È la cacca dei contadini, tutto lì, la cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini, a lui piacciono queste storie, e anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi, un gesto di disprezzo, di distruzione, bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa, un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, cioè una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile.

0: I grattacieli, le autostrade, le corse, lo stress.
1: E prigioniero sei.

Quando mi lasci ti volti e te ne vai, e s'alza un po' di terra per il caldo, io mi distraggo e la guardo atterrare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo

ma rimane a servizio fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi.

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie

sei seduto in mezzo ai vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere a

sbaglio il giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: assassins who accuse assassins anyway, my friend.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

imbarazzano quando con i primi peli le idee impazzano. Cantava un guitto e lo cantava bene, cantava un guitto e lo cantava bene. Pietà è morta la speranza, il sangue mio bolliva nelle vene, il sangue mio bolliva nelle vene. Bene faceva sangue mio a bollire, bolli che tiri, bolli rischio di finire. Esce un fanciullo uomo allucinato secco ed era stato un bimbo dolce, caro, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via. Costretto a un vai e vieni in alto in basso, per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente, mi ammaglia, credo, una necessità.

arriva con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È calorosa al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto.

30 avvenne che, non contento di me, tornai a casa senza legami, senza giuramenti a chi che sia che venga a reclamare alcunché. Cammino nei castagni, tra faggi e cerri, sotto cieli spaziali, traverso le radure, mi intrigano le felci, in

Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, li attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il fuoco e li consuma poi. Palpitazione tenue, un nodo nella gola, vaga in questa notte serena il ricordo, vaga in questa notte serena il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola.

mettere in dubbio la morte, la ragione e il peccato. Ci hai mai provato?

quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

0: le stimate del rock, dell'hard rock.
1: Tanta voglia di ricominciare, yeah.
0: Mezz'ora di improvvisazioni, vai.

0: la so più.
1: E neanch'io.
2: Abusir. Abusir.

0: Abusintes. Aspetta, cazzo, aspetta. Abusivrs. Eh? Abusinne. Businnero capperotis. No. Abusiva fanculo, no, non è.
1: Prova in zona VIP, capo.
0: Certo, forse è troppo tempo che sono fuori dalla zona VIP.
1: No, ma sei materiale anche tu, però,
0: Scusate, però capite anche lui. Ha avuto una crisi isterica perché non mi ricordo più il pezzo.
2: È una grande serata.
0: Provo ad andare in zona VIP, scusate.

0: dei cachi è la terra dei cachi.
1: No.
0: Grazie. Fatemi un bel applauso. Bastardi, fortissimo. Avete applaudito tutti adesso.

te bene surdate, pazzano bannere, te stima la te misero, mi si rimuro vento, mi si rimuro vento.

Certo, ragione il Signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano, se non li processano. E così fra le macchie di sangue la vita è la solita, e fa audience se in più c'è la scena del

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente, per capire

vorrebbero portare via. Erano belle quelle note, eppure il mare le perdonò, e si arenarono una mattina sulla spiaggia di New York. Scusate, ma del Titanic

si son che l'Europa son africana. Si parla ca bocca, respira con as, si tenga una mamma che dimagria. L'ambidusis come varca, varca, attraversa acqua.

sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa. Ogni creatura è un'isola davanti al mare. Ogni creatura è un'isola davanti al mare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.